barbiere di qualità, di qualità. Tutto mi chiedono, tutto mi vogliono, donne e ragazzi,

Zigaro su, zigaro giù, zigaro su, zigaro giù. Pronto, prontissimi, so come farmi, sono il fantasma della città. Della città, della città, della città, della città. Avrò un figlio, bravo, bravissimo, figlio, bravo, bravissimo.